kanya yingini banda di yingini banda di kwenda kamba wago kanda kamba gumo